0: sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta agli abbandoni. LAV.it.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, disco la musica della settimana.

a farcire guarnire con ricca crema nel corso di questa nuova settimana di Almanacca. Ma ricordate che le ciliegine siete voi. Continua infatti la valanga delle vostre letterine. Grazie per essere sempre in tanti a scriverci sulla nostra pagina Facebook. Sapete che rispondiamo a tutti coloro che digitano 7 va Almanacca. Ma non perdiamo altri secondi preziosi e diamo lo starter a questa nuova settimana. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

0: Grazie a Sia Moda Magazine, qui in radio inizia spesso la nuova settimana del catwalk. La moda non è un qualcosa che esiste solo sotto forma di abiti. La moda è nel cielo, nelle strade. La moda ha a che fare con le idee, il modo in cui viviamo, ciò che accade. Questo quanto dichiarato da Coco Chanel. E su siamoda.ml tante altre citazioni dal mondo della passerella.
1: Sembra strano anche a me.

Dalla redazione di 7va World Life, miau a tutti da Simona Mattioli. Danilo Mainardi pone un interrogativo. Quando capiremo a fatti e non a parole che le scelte esercitate contro gli animali sono anche scelte contro di noi?

benvenuti nello spazio dedicato al gusto. Oggi vi sdegnerò un secondo piatto sfizioso e semplice da preparare. Sbriciolata di patate ripiena di salsiccia e provola. Ingredienti: 500 g di patate bollite, un uovo, 150 g di farina, 100 g di parmigiano, 3 cucchiai di pangrattato, 200 g di provola affumicata o formaggio da fondere, 200 g di salsiccia e sale quanto basta. Passiamo ora alla preparazione. Per preparare la sbriciolata di patate con salsiccia e provola, lessate le patate in abbondante acqua salata. Riducete le patate in purè con uno schiacciapatate. Mettete le patate in una ciotola ed aggiungete l'uovo, il parmigiano, il sale e la farina poco alla volta. A questo punto impastate fino ad ottenere un composto morbido. In una teglia con cerniera fate la base, schiacciando bene con le mani. Mi raccomando, usate metà dell'impasto. Condite con salsiccia e provola oppure a piacere. Cotto e fontina, ad esempio, le varianti sono molte. Coprite il tutto con la restante pasta. Cospargete la superficie con parmigiano e pangrattato ed infornate in forno caldo a 180 gradi per 30 minuti circa.

in questa puntata G-Moment vi chiede un bis naturale e in un solo colpo. Infatti, non è possibile applaudire con una mano sola. Il programma va avanti. Io torno tra 23 ore e 30. Un bacio da Yelena Salvinskaite.

Ariete, momento brillante. Toro, sport sì, ma con moderazione. Gemelli, molto possessivi. Cancro, Venere è nel vostro segno. Leone, avete bisogno di una lunga dormita. Vergine, belle notizie da parenti e amici lontani. Bilancia, voglia di arte, bellezza e natura. Scorpione, evitare di fare il passo più lungo della gamba. Sagittario, Marte è dalla vostra parte. Capricorno, spese pazze in questo periodo. Acquario, tensioni a tutto campo. Pesci, poca voglia di attivarvi, ma molta di pensare.

volte basta un click. Ormai intervengo in tutte le puntate di questo periodo. Ciao a tutti da Anna Principe. Altan, sottile come sempre, c'è il boom della comunicazione, tutti a comunicare che stanno comunicando. Comunicateci che volete dei vantaggi sul risparmio di tutti i giorni e vi accontenteremo. Cercatemi su Facebook, ma non chiamatemi Gold Quality Link.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

artista dalle tante sfaccettature ed una lunga carriera. La prima vera popolarità la ottiene con i Decibel, che nel 1980 hanno un grande successo con il brano Contessa. Dal 1981 lascia la band e si dedica alla carriera solistica, cominciando un periodo di ancor più grandi soddisfazioni. Scrive brani di gran classe per molte cantanti. Negli anni 90 torna al rock e i suoi singoli hanno vendite record. Non si accontenta dei clamori ottenuti come musicista e cantante e pubblica romanzi, racconte e poesie, oltre a firmare programmi radio e televisivi. Enrico

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Mercury Maranca.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Carlo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati o

0: le 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio. Just the radio when you run away imagination. Just the radio, darling, just the radio. Just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
3: Il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata, non si ferma nemmeno in piena estate l'attività di 7va.fm. qua in redazione siamo attrezzatissimi. Il frigo è davvero bombato. E allora abbiamo le scorte, possiamo andare ancora avanti per tutta quanta l'estate. E vabbè, oh, una situazione, quella di RAM 7 Vacu 5, sempre più affollata di musica di qualità. L'abbiamo avuta in una recente

misteriosità, tra l'altro un cognome che è stato quasi un destino, perché lei è partenopea, però ha maturato la sua arte del cantare con delle buone, positive contaminazioni nel panorama toscano, proprio in Firenze, quindi di nome di fatto. Però fatto sta, tutti la conoscono come Aneres, gran successo in questa stagione nel corso delle sue esibizioni, partecipazioni a dei festival. E adesso, grande spoiler, una notizia che vi do in anteprima, poi sicuramente la sentiremo ai nostri microfoni, perché interpreterà non a caso il ruolo di una cantante in una pellicola che verrà fuori, è stata scritturata proprio di recente. Vi do questo spoiler e poi andremo avanti. Però ciò che è più è importante in Ramsey Tra 5 è ascoltare il suo nuovissimo ed irresistibile, l'incantevole Girasoli di novembre, zona 25 per Aneres. Eccola qui.

piano, questi religiosissimi, con questa musica piacevolissima, una maniera contemporanea di dare lode a Dio, una maniera davvero

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: un ordine restrittivo per Giorgia Meloni è la frase shock nel meme postato da Trump alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia. Sconcerto a Palazzo Chigi. Missili su Kiev, 8 morti, fa paura la minaccia del Cremlino alla Polonia. Producete i droni per l'Ucraina, riflettete sulla vostra sicurezza. Mondiali di calcio, Norvegia e Inghilterra volano ai quarti, trascinate dai bomber Holland e Bellingham. E poi due squilli italiani in Formula 1 e a Wimbledon.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Supino. All'indomani del roboante discorso alla nazione per i festeggiamenti del 4 luglio, tutto teso ad esaltare i risultati del suo governo, Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni proprio alla vigilia di un difficile vertice NATO in Turchia.
2: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55% forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo. Previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: La guerra in Ucraina divampa. Nella notte le forze russe hanno scatenato nuovi pesanti attacchi su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e soprattutto sulla capitale, dove migliaia di persone hanno di nuovo trascorso la notte nel tunnel delle metropolitane. Almeno 8 persone sono rimaste uccise nei raid, decine i feriti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. Stanno rischiando una guerra su larga scala. Ultimo giorno di esequie oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel corso degli attacchi israelo-americani dello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Dopo essere stato esposto per 3 giorni nella grande moschea, il feretro della guida suprema oggi sarà trasportato per le strade di Teheran, seguito da un'imponente processione per raggiungere altri luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran e anche in Iraq. E poi c'è il dramma del Venezuela, quasi 3.000 i morti per il devastante terremoto. Ieri da Piazza San Pietro la vicinanza in lingua spagnola di Papa Leone XIV.
3: Y bienvenido al coro della Università de Mérida in Venezuela. Recuerdo sempre in mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
1: La cronaca: previsto per stamani nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio del 22enne che sabato mattina nel capoluogo lombardo ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni che usciva da un bar, infliggendogli una ventina di coltellate. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. La vittima è in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani ma di nazionalità italiana, che hanno detto di aver perso i contatti con lui da una settimana. Dramma sul fiume Sese a Romagnano, in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi salvata dal fratello, che è riuscito a raggiungerla. Ricoverata per un malore la mamma della piccola incinta, che ha assistito alla tragedia. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, dove incontrerà il tedesco Lennart Struff. Avanti anche Cobolli, che vince contro Kachanov, e Paolini, che batte Saccari. Ai mondiali, dramma Brasile, eliminato dalla Norvegia, che vola ai quarti per la prima volta nella sua storia grazie a una doppietta di Haaland. Ad aumentare i rimpianti dei verde-oro di Ancelotti, il rigore sbagliato da Guimarães. Risultato finale 2-1. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha comunque subito confermato Carlo Ancelotti alla guida della nazionale. Conquista i quarti di finale anche l'Inghilterra, che espugna il Messico all'Azteca dopo una partita da batticuore terminata 3-2. Gli inglesi troveranno proprio la Norvegia. Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Ed è tutto per le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: il Folletto Leonardo. Ciao Folletto, come stai? Tutto bene? Stai bene? Ok, certo, certo, lui vedete, è di poche parole, usa quelle giuste solitamente. Beh, allora, oggi, caro Folletto Leonardo, cari amici, quest'oggi... sì, avremo degli ospiti, lo so, certo, avremo degli ospiti che ci porteranno nel magico mondo del circo, ma prima di tutto, caro Folletto e cari amici, salutiamo anche l'orchestra delle cicale stonate che tra poco ci suoneranno delle belle canzoni, guidate come sempre dal nostro gufo jukebox, elegantissimo, ciao gufo! Eccolo qua, ecco, anche lui le parole giuste qui a wow wow wow. Allora, siccome avremo una bella chiacchierata, sì, caro Folletto, dobbiamo ricordare che ci possono mandare i nostri amici, ragazzi, ecco, con l'aiuto anche dei vostri genitori, nonni, amici, parenti, zii, scriveteci a ciaociaomago@gmail.com, mandateci i vostri saluti, le vostre filastrocche, barzellette preferite, e poi ci potete immaginare qui in radio, ma ci potete anche guardare nel programma su YouTube dal cappello del mago. Che bello! Allora andiamo subito con una bella canzone, cosa dite? Una bella canzone che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare in famiglia tutti insieme, perché la puntata di quest'oggi è dedicata al circo e alla famiglia. Tra poco scopriremo i nostri ospiti speciali nel nostro laboratorio delle magie.
1: Ma chère mademoiselle, e con profondo orgoglio e con grande piacere che le diamo il benvenuto stasera. E ora la invitiamo a rilassarsi. Avviciniamo una sedia.

0: Dopo la nostra bella musica entriamo come sempre nel nostro laboratorio delle magie, dove abbiamo detto andremo a incontrare una famiglia alquanto speciale e ci porteranno nella loro dimensione magica, incantevole e circense. Quest'oggi andiamo a conoscere la Circus Family on the road. Benvenuti!
1: Ciao!
0: Oh, ma che bello! Tutta la famiglia radunata!
1: Sì, ci siamo tutti!
0: Che bello! Beh, questo è un programma per famiglie e direi che siamo proprio nella dimensione giusta, ecco. Voi siete una famiglia composta da 5 elementi, 5 persone?
1: Allora, la famiglia in totale siamo 7.
0: Ah, 7.
1: Cane.
0: Ah, ecco, quindi 8, ok.
1: Sì, babbo e mamma con 5 figli, poi ci sono due che già hanno 25-23 anni, quindi già volano da sole.
0: Ok.
1: E con i 3 figli più piccoli, diciamo,
2: siamo in avventura.
1: Siamo in avventura, sì.
0: Quindi c'è una bella varietà, insomma, c'è un'età media bella variabile.
1: Sì.
0: Perfetto. Ma come, beh, immagino che è da una vita che siete nel magico mondo del circo, che vivete in questo mondo, giusto? Cioè già voi genitori o no?
1: Sì, allora io Enrica e Gnacchi, il mio compagno, da quando avevamo 17-18 anni che ci dedichiamo al mondo del teatro, all'animazione infantile e al circo. E ovviamente quando poi sono nati i nostri figli venivano con noi ai festival a vedere spettacoli, conoscevano maghi, pagliacci, acrobati, e quindi piano piano hanno imparato anche loro, ognuno quello che più gli piaceva.
0: E sono cresciuti a pane e a circo, ovviamente, e sono rimasti naturalmente affascinati. Io appunto vi ho scoperti, non vi ho visti dal vivo, ma ho scoperto, vi ho apprezzato anche sulla vostra pagina Facebook Circus Family on the Road, sulla quale si possono vedere ovviamente le vostre foto e i vostri spettacoli. Voi girate praticamente il mondo, siete stati anche in Italia qualche settimana fa, avete fatto i vostri spettacoli, girate il mondo con il vostro spettacolo, il vostro show, ma anche la vostra, il vostro camper, ecco, naturalmente. Ma quindi è praticamente iniziato subito in automatico, cioè voi avete continuato a fare gli spettacoli nel momento in cui anche sono nati i vostri bimbi, o è stata una fase?
1: C'è stato un momento della vita che abbiamo deciso lasciare il paradiso dove vivevamo e abbiamo deciso di comprare un camper, così per stare anche tutti insieme e
2: cominciare a vedere il mondo in una maniera diversa. In quel senso, forse la prima esperienza tutti insieme con lo spettacolo, forse nel 2018 più o meno, che abbiamo fatto un primo grande viaggio a Marocco tutti insieme, e da lì abbiamo deciso che vi sembra se tra di noi facciamo un bel spettacolo, ognuno con la cosa che più le piaceva, la magia, il clown, il circo, e lo facciamo per i paesini dove ci fermiamo al Marocco, e da quella volta piano piano
1: non ci siamo più fermati.
2: Ha preso forma Circus Family e da quella volta non ci siamo fermati, sì.
0: Che bello. Allora, attualmente voi siete in Spagna perché quindi il papà ha origini spagnole, ecco, giusto?
1: Sì, noi adesso... Sì.
2: Si vede, no?
0: si sente, esatto.
2: Lo
1: sì,
2: provo,
1: siamo in Spagna di passaggio perché siamo venuti a vedere la famiglia sia in Italia che in Spagna, perché sono italiana, però il nostro camper ci sta aspettando a Costa Rica.
0: Ah, quindi siete già pronti per altri spettacoli, avete altri ingaggi in quella parte del mondo?
1: Adesso finiremo, abbiamo dei spettacoli qua in Spagna e poi partiamo a fine ottobre e torniamo a Costa Rica per continuare con il viaggio.
0: Ma che bello!
2: Sì, in questo senso Alessandro è stato proprio bello, lo spettacolo ci ha permesso di andare per tutta l'Europa, parte dell'Africa, e 3 anni fa abbiamo deciso di mettere il camper su una nave e l'abbiamo portato dalla Belgio fino a Messico, e da lì abbiamo fatto tutto il Messico su, giù, destra, sinistra, siamo andati agli Stati Uniti, un'altra volta a Messico, e abbiamo fatto tutta la Centro America,
1: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras,
0: che bello.
1: Siamo arrivati a Costa Rica.
0: Ma quindi tutto
2: abbiamo parcheggiato il, camper e torneremo a quello che diceva Enrica alla fine di ottobre.
0: Ma quindi tutto con degli ingaggi, con degli spettacoli già programmati, oppure dove andando, dove siete andati ogni volta, vi siete fermati e avete deciso, ma sì, qua possiamo fare uno spettacolo?
1: Sì, più
2: la seconda,
1: più la seconda
0: all'avventura proprio. No.
1: Sì, all'avventura totalmente, e il nostro obiettivo è fare soprattutto spettacoli dove più ce n'è bisogno. Quindi abbiamo fatto orfanotrofi, abbiamo fatto ospedali, abbiamo fatto comunità indigene, paesini sperduti, abbiamo fatto centri dei migranti, abbiamo fatto soprattutto queste cose. Poi sì che abbiamo partecipato anche a festival internazionali, e abbiamo lavorato in un circo.
0: Che bello. Wow.
2: Sì, però all'avventura proprio così, infatti quando siamo arrivati al Messico avevamo solo un spettacolo che avevamo più o meno organizzato dalla Spagna per i giorni che arrivavamo lì al Messico e da lì non sapevamo se andare su o andare giù, però piano piano la magia dello spettacolo ci ha portato per tutto un grande percorso che non era per niente organizzato. E da quel primo spettacolo abbiamo fatto dopo tanti altri spettacoli. E questo anche è stato proprio bello, che senza organizzarlo e senza avere una idea previa di cosa fare, lo spettacolo ci ha portato per avere tantissime, in giro per il mondo, e per avere tantissime esperienze belle. Abbiamo conosciuto persone bellissime dappertutto.
0: Beh, sentendovi parlare si può respirare questa magia, questo fascino, insomma, che è sia faticoso ma anche arricchisce molto, perché il viaggio ovviamente, e poi facendolo in famiglia, è un qualcosa che si impreziosisce ancora di più. Noi ci fermiamo un attimo per una canzone e poi ritorniamo per l'ultima fase insieme al Circus Family on the Road. Rimanete con noi.

0: ritorniamo insieme dopo la nostra bella musica, ecco, sempre qui nel magico mondo Wawawiwawa, che quest'oggi è diventato anche molto molto circense, perché appunto stiamo conoscendo la Circus Family on the Road. Abbiamo sentito il loro racconto in giro per il mondo all'avventura, bellissimo, proprio vivendo in base anche ai posti che avete incontrato, alle necessità, ai bisogni anche delle persone, per dare un momento di spensieratezza, di leggerezza e anche di magia, facendo tra l'altro comprendere anche l'importanza dello stare in famiglia, insomma, del vivere una famiglia a 360 gradi, ecco, anche con una passione così bella come quella del circo. Ma il vostro spettacolo, quindi, avete detto, è un varietà, perché ogni bimbo, ogni elemento della famiglia ha una sua funzione, un suo ruolo. Come si articola il vostro spettacolo? Quanto dura? Come funziona?
1: Allora, il nostro è uno spettacolo di 55 minuti.
2: Ma come
1: dire
2: spettacolo? Un fantastico spettacolo.
0: Ah, ecco. Spettacolo. The greatest
1: di 55
0: show.
1: Minuti. E noi quello che diciamo sempre è uno spettacolo fatto con il cuore, per arrivare al cuore. E è uno spettacolo dove sì, ognuno ha un ruolo. E io faccio manipolazione di scatole. E
2: io faccio cioccoleria, però sempre mi cascano al terra, ma ci provo, però forma parte del numero.
3: Io, che sono Thelma, faccio l'hula hoop e cambio di vestite veloce.
0: Ah.
3: Io sono Teo e faccio magia.
0: Wow.
3: E io sono Otto, faccio un numero di clown.
2: E poi tutti insieme suoniamo strumenti,
1: musica
2: dal vivo, facciamo diversi numeri tutti insieme.
1: Hai un concerto di campane, abbiamo un numero dove saltiamo la corda tutti insieme.
2: Sì.
0: Wow.
2: E infatti normale, adesso Otto e Teo hanno 12 anni, Thelma ha 15 anni. Da 6 anni che andiamo in giro, quindi lo spettacolo ha cresciuto in questi 6 anni. All'inizio era tanto diverso come è proprio adesso.
1: Sì, all'inizio diciamo che lo spettacolo era più nostro, babbo e mamma, anche perché ci dedicavamo a questo, e piano piano loro hanno
0: si è ampliato,
1: preso più protagonismo e adesso diciamo che i protagonisti sono loro, noi facciamo da contorno.
0: Bellissimo.
2: Più o meno, sì.
0: Ma quindi andrete in Costa Rica, poi quali saranno le prossime tappe?
1: Allora, da Costa Rica andiamo verso il sud, quindi Panama, e poi la idea è Colombia, Brasile, Perù, Argentina.
2: Sì, adesso siamo arrivati a quel pezzo piccolo dell'America, che è Centro America, e dopo una volta arriviamo a Sud America, si apre un'altra volta grande Sud America, con tutti questi stati: Colombia, Brasile, Perù, Argentina, Cile, Uruguay, tanto da vedere e tanto da fare spettacoli.
0: Wow, fantastico. Ma invece, qual è stato, adesso per concludere questa chiacchierata, poi tra l'altro io consiglio anche di vedere i vostri video, le vostre foto anche sul vostro canale Facebook Circus Family on the Road, e qual è stato uno dei momenti più belli, insomma, che ricordate? C'è stato un momento sicuramente, qualcosa che avete vissuto a pieno insieme?
1: Ah, ci sono tanti.
2: Solo uno.
1: Non so se
0: è tutto a pieno.
1: Ci sono tantissimi momenti belli e ci sono stati tanti anche momenti brutti, però che hanno fatto parte di questa avventura, e ci hanno, anche i momenti brutti ci hanno insegnato molte cose.
2: Sì. In questo senso, per esempio, guarda, ci sono dei momenti. Noi abbiamo imparato tanto con tutte le esperienze che abbiamo fatto. Lo spettacolo ci ha permesso di partecipare, come diceva Rica, a festival internazionale, per esempio al Messico, e lì condividere con tantissimi artisti di tutto il mondo lì. E questo è stata una bellissima esperienza, e anche lo spettacolo ci ha permesso di stare nei posti che mai avevamo pensato di poter arrivare.
0: Wow.
2: Per esempio, una comunità indigena che per arrivare bisogna fare 2 ore di pullman dopo attraversare un fiume con una navetta,
1: in mezzo alla giungla,
2: camminare, andare 30 minuti camminando e fino alla fine arrivi alla comunità indigena, dove probabilmente non avevamo visto mai uno spettacolo così.
1: Ma fare anche spettacoli in un centro di migranti con magari 300 persone che vengono da Haiti, Venezuela,
2: alla frontiera di Tijuana con Stati Uniti,
1: aspettando di poter passare agli Stati Uniti,
2: che sono posti che non sono belli, però che anche hanno bisogno di un spettacolo, e anche in quel posto abbiamo imparato tanto,
1: tantissimo,
2: fantastico, noi e i nostri figli, tanto.
0: E quindi in pratica i vostri figli vanno a scuola girando per il mondo, praticamente, cioè la geografia la vedono dal vivo.
2: Sì, no, davvero il mondo in questo senso è una grande scuola.
1: Sì, esatto. Santa Cosa è una frontiera veramente, l'hanno vissuta.
0: Che bello, sì. Ma quando tornerete invece in Italia? Adesso siete appena andati via dall'Italia, in Italia ci tornerete l'anno prossimo?
1: Allora, sì, cerchiamo ogni anno, se ce la facciamo, di tornare, soprattutto per vedere la famiglia, ma anche per, portiamo sempre con noi lo spettacolo, quindi anche per fare spettacoli.
0: Che bello.
1: Quindi il prossimo anno d'estate saremo di nuovo, speriamo,
2: apriamo l'agenda 2025, estate 2025.
0: È giusto, esatto. Allora, grazie per questa bella chiacchierata. Noi vi seguiremo sui social, perché sarà molto appassionante vedere il vostro giro per il mondo. È bello appunto. Ricordiamo la pagina Facebook Circus Family on the Road. Un grande
1: abbiamo
0: abbraccio.
1: Anche Instagram,
0: certo. Vabbè, anche quello sì. Allora, per foto e tutto, per i vostri servizi speciali, per seguirvi ed essere con voi nei vostri spettacoli. Un abbraccio, grazie. Ciao,
1: grazie,
0: ragazzi.
1: Grazie,
0: buon viaggio, ciao.
2: Grazie, ciao.

Siamo giunti al termine, in conclusione di questa puntata magica, speciale, circense, che bello! Avete sentito? Li abbiamo conosciuti insieme, sì, insieme anche al Folletto Leonardo. Ci hanno fatto viaggiare con l'immaginazione, è anche un po' questo il nostro scopo. Ma certo, ci piace qui a Wawawiwawa viaggiare, immaginare. Wawawiwawa, sì, è la parola magica, caro Folletto. A Wawawiwawa ci piace viaggiare con l'immaginazione. Sì, il soffio magico, serve anche il soffio magico, certo, quando facciamo le magie. Beh, allora, se volete anche riascoltare le interviste, potete andare sul mio canale YouTube Mago Alesgar, trovate anche l'intervista speciale, divisa in due parti, in due puntate, a Claudio Tomaello, attore e narratore che ci ha portato nel magico mondo delle fiabe, ci ha mostrato, ci ha spiegato le chiavi d'oro delle fiabe. Beh, ora per salutarci noi ricordiamo, cari amici, che potete scriverci a ciao ciao mago@gmail.com. Con l'aiuto ovviamente di un grande potete mandarci i vostri disegni, i vostri saluti, dirci come ci ascoltate e dove ci ascoltate. ciao ciao mago@gmail.com. E poi naturalmente qui in radio ci immaginate, qui a Wawawiwa, ma potete anche vedere tutte le puntate di Dal Cappello del Mago. Basta scrivere, digitare su qualsiasi motore di ricerca Dal Cappello del Mago e troverete tutte le curiosità e le puntate che ci riguardano, ok? Di questo programma TV per famiglie da guardare appunto in famiglia. Bene, un grande abbraccio, noi ci risentiamo sempre qui, stesso posto e stessa ora, ecco, anche con il saggio alieno e l'albero burlone che oggi non c'erano, ecco, ma torneranno. Alla prossima, ciao amici! Wow!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci concediamo una fuga, ma bene organizzata. Valigia leggera, radio accesa e nessuna voglia di tornare troppo presto. Partiamo da un classico che sa di sole, di cabine in spiaggia e di libertà cercata con ostinazione. Giuni Russo con Un'estate al mare. È una canzone estiva, certo, ma non nel senso più banale del termine. Qui l'estate non è solo ombrelloni e cartoline, è il desiderio di allontanarsi da quello che pesa, di respirare meglio, di inventarsi meno per un po', una vita più leggera. E Giuni Russo riesce a farlo con una grazia tutta sua, sofisticata, imprevedibile, mai addomesticabile. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E questa canzone è già una garanzia di qualità. Un'estate al mare porta le firme di Franco Battiato e Giusto Pio, cioè due autori che sapevano muoversi fra apparente leggerezza e intelligenza musicale come pochi altri. Uscita nel 1982, la canzone diventò subito un simbolo dell'estate italiana, ma con un'eleganza molto diversa dal tormentone usa e getta. Qui, certo, c'è l'effetto immediato, ma c'è anche una personalità fortissima, un retrogusto che rimane e dura nel tempo. Il bello di questo testo è proprio il contrasto. Sembra una semplice evasione balneare, ma sotto la superficie c'è la voglia chiarissima di lasciare indietro le costrizioni, i compromessi e le stanchezze. Cioè, insomma, quello che si dice, la voglia di vacanza, la voglia di evasione, di cambiare aria. Un'estate al mare non invita solo a partire, invita a cambiare, magari anche cambiare pelle, perché in fondo a volte non serve una rivoluzione. Basta una spiaggia, un po' di distanza dal quotidiano e la decisione di non farsi rovinare la giornata o il panorama. E poi c'è lei, Giuni Russo. Una voce che non assomiglia a nessun'altra. Nelle strofe resta misurata, luminosa, quasi elegante, molto minimal. Ma poi quando il brano si apre arriva quella sua libertà acrobatica che la rende unica. È il tipo di interpretazione che trasforma una hit in qualcosa di molto più raro, cioè in una canzone pop che sa sorprendere davvero sempre, anche le generazioni successive. E allora? Stop con le chiacchiere, lasciamoci portare via, almeno per qualche minuto, in una fuga intelligente e piena di stile. Giuni Russo con Un'estate al mare.

Eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, per questa seconda parte di puntata. E Ragioni Russo con una canzone che ha fatto sicuramente venir voglia di mare, ma anche di sparire da certe complicazioni quotidiane. E ora facciamo un salto deciso in avanti. Stessa stagione, ma altro linguaggio, altra energia. Se prima l'estate era una fuga raffinata, adesso diventa un manifesto più sfacciato, più turistico, più contemporaneo. E sì, anche più da playlist da viaggio con i finestrini abbassati. Arriva Zara Larsson con Euro Summer. E già dal titolo si capisce che qui è l'estate, quella fatta di spostamenti rapidi, notti corte, valigie che non si disfano mai davvero. E una gran voglia di vivere questa stagione senza troppi bilanci interiori. È un pop brillante, veloce, internazionale che punta dritto alla sensazione di libertà immediata. Niente nostalgia, ma tanto movimento. L'ispirazione per il brano nel repertorio di Zara Larsson nasce proprio dal suo quinto album in studio, Midnight Sun, pubblicato a settembre del 2025. E Euro Summer è la tappa fondamentale di questo, chiamiamolo, viaggio sonoro, il momento in cui una donna decide che non si spezzerà di fronte alle malinconie, ma anzi decide di viversi i mesi più belli dell'anno a testa alta e senza rimpianti. Fra le varie curiosità che a noi di Musical Chatter piacciono sempre, Euro Summer si inserisce nella fase più recente di Zara Larsson, un periodo in cui il suo pop ha cercato ancora di più la dimensione del viaggio, della leggerezza brillante e del ritornello che ti acchiappa subito. Il pezzo gioca apertamente con l'immaginario dell'estate europea contemporanea. Aeroporti, spiagge, serate lunghissime, amori veloci e zero intenzione di restare fermi troppo a pensare. Nel testo l'estate quindi è quasi una zona franca, il luogo più che un tempo, in cui ci si concede di essere più impulsivi, più spensierati, perfino un po' esagerati. E forse anche questo è il bello. Non cercare sempre profondità drammatiche, non fingere di essere altro, di essere troppo seri. Ci si prende a volte il diritto di essere così, come viene, in leggerezza, come una canzone stagionale, ma nel senso migliore. Cioè una di quelle che ti accompagnano mentre vivi, non mentre analizzi troppo ogni momento. Questo è almeno l'invito della canzone di Zara Larsson. Magari non siamo tutti perfettamente d'accordo, magari quelli un po' più grandi pensano che sia un modo un po' superficiale e leggero, ma anche la leggerezza è importante nella vita. Dal punto di vista vocale, Zara Larsson fa quello che sa fare meglio. Tiene insieme energia e precisione, col suo timbro pulito ma non freddo, capace di stare sul beat, sul battito, senza perdere brillantezza. Ed è una buona chiusura per questa puntata, che è stata sospesa fra due modi molto diversi di vivere l'estate. Silvia Dini vi saluta e vi aspetta alla prossima puntata di Musical Chatter e noi, in conclusione, ci ascoltiamo insieme Zara Larsson con Euro Summer.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: rende il via a una nuova settimana insieme, anche se poi in realtà ora musica va in onda anche il sabato e la domenica, però lunedì è sempre lunedì, quindi nuova settimana, nuove novità da andare a scoprire giorno per giorno nei nostri spazi dedicati alla musica indipendente. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, partiamo subito con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Keith Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi in arte Frambe, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Eh sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o se no diventa karaoke.
1: Giusto? E non è facile andare a riprendere una cosa passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto, molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, eh? È costante, perché si va sempre comunque.
1: Sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambe che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
1: E allora, sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco. Progetto Frambe, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che penso a questa canzone, perché è proprio una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima.
0: E sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questa realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambe attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambe.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
0: Frambe, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.

0: Luglio col bene che ti voglio. Questa è la nuova versione di Frambè. Oggi il nostro ospite qui Aura Musica.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.

Linea 43, questo è il nuovo prodotto di Stefano Di Donato, storico membro dei Di Rotta su Cuba, con la collaborazione di Marco Ciappelli, e il singolo che è uscito per l'estate, targata Linea 43, si chiama Balla Bella, sotto il

0: Mi Amor, il singolo di Kiki Onba, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Restami Addosso, il singolo di Carlo Audino.
1: Il sole muore

Restami addosso, questo è il titolo della canzone di Carlo Audino, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. È arrivato in radio anche il nuovo singolo di Alberto Scerbo, cantautore trentino, che torna con questa canzone dal titolo Brilla il Sole.

0: Brilla il sole, questo era il nuovo singolo di Alberto Scerbo qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: versione 2026. Sono tornati i Beans con questo singolo che si chiama Samba Bahia, oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta al 1979, canzone scritta da Cristiano Minellono, ma c'è anche lo zampino di Toto Cutugno in questo brano. Il tempo se ne va, Adriano Celentano.

Il tempo se ne va, le calze a rete hanno preso il posto dei calzettoni. Cantava Adriano Celentano tanti anni fa con questo brano scritto da Minellono e Toto Cutugno. Oggi nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1979. Torniamo all'attualità 2026, estate 2026. Voce giovanissima, quella di Tati S. Il suo singolo è L'incontro.

0: Commedia Americana era il nuovo singolo di Maurizio Pirovano. Ora musica.
1: Inizio prima parte.
2: La metti sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, ci potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Padana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiato a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata di yoga e meditazione in onda vuota sul mondo guardo di figatura e nella tua piccola linea di strada per portare il vino, la cerimonia del Catano. No, al mare Romagna no, c'è un'altra vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, in madre sarà andare a Rescino, in India. Ma ci sono dato, lo so, ci stai confini con la resta di qualche giorno si arriva a noi. Inizia a partecipare a sessioni di approfondimenti fisici, certo, se siete sempre tentati. Beh, se siete tentati, ma la danza sono le. Per il canale, non è che ci siamo tentati, non è che ci sono.
2: Vedi tu.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, come sempre diciamo, no, qua non ci sono preclusioni di nessun tipo. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci e chiudere questa puntata, ad esempio Messaggi d'Alibi, il singolo di Giulia.

0: Giovanissima, 20 anni, debutta con questo singolo dal titolo Messaggi d'Alibi. Lei è semplicemente Giulia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ma non è mica finita, perché ho un'altra novità da presentarvi e riguarda un'altra voce femminile, quella di Luana Buongiorno, che è uscita con Una canzone a metà.
1: Parla

0: Una canzone a metà, questo è il nuovo singolo di Luana Buongiorno. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Se vogliamo entrare in contatto vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Cercatemi, mi troverete. In radio domani alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Nuova provocazione di Trump in vista del vertice NATO di domani, scrive sui social, per Giorgia Meloni serve un ordine restrittivo. E domani in Turchia un summit ad alta tensione con il capo della Casa Bianca che chiede più spese militari da parte degli alleati europei. Italia tagliata in due, linea ferroviaria Roma-Milano interrotta almeno fino a venerdì all'altezza di Firenze per un mega cantiere. Tennis, Jannik Sinner per la quinta volta in carriera ai quarti di Wimbledon, battuto il giapponese Mochizuki.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Daniela Ubaldi e Alessandro Cisilin, per lo sport Geni De Gaetano. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata intorno alla mezzanotte sul suo social Truth una foto con lui di spalle e con la Presidente del Consiglio italiana che lo guarda in modalità quasi adorante, accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Spiazzati dalla provocazione del capo della Casa Bianca, anche i partiti sia del centrodestra, che non vogliono alimentare nuove tensioni con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, sia dei partiti di centrosinistra che, dopo la solidarietà espressa alla Meloni due settimane fa al primo attacco social di Trump, ora scelgono di non esprimersi, tranne Carlo Calenda, leader di Azione, che rinnova la sua solidarietà alla Premier. Il nuovo attacco personale alla Premier arriva a poche ore dal vertice NATO di domani e dopodomani in Turchia, un summit molto delicato su diversi dossier, a partire dall'apporto finanziario dei singoli stati all'alleanza, duramente criticato sempre da Donald Trump.
2: Ankara per due giorni al centro della geopolitica globale, decine di leader mondiali presenti nella capitale turca in rappresentanza dei 32 paesi aderenti alla NATO, ma in un clima di forte tensione tra cancellerie alleate. Sotto la presidenza del segretario generale della NATO Rutte si profila una dura resa dei conti finanziaria. Trump ha chiesto a tutti i partner di far salire le spese militari al 5% del PIL. L'Italia si presenta in Turchia con un 2,7%, secondo indiscrezioni stampa, ad Ankara potrebbe promettere un incremento dello 0,55% del PIL entro il 2028. Il summit NATO di Ankara è costruito perché tutto funzioni, quello che farà Trump lo vedremo, ha anticipato il ministro della difesa Crosetto all'evento estivo Pantelleria Mediterraneo d'autore. I rapporti reali con gli Stati Uniti sono ottimi, come quelli di un anno fa e di 5 anni fa, ha rassicurato alla luce degli attacchi di Trump alla Meloni delle settimane scorse. La premier era stata accusata dal tycoon di non aver fatto affiancare l'Italia e gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e addirittura sul livello più personale di aver implorato per fare una foto insieme durante il recente G7 in Francia. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Medio Oriente e soprattutto Gaza senza pace. Oggi 4 palestinesi uccisi e altri 16 feriti in un attacco di droni israeliani contro un veicolo lungo la strada costiera nel sud della striscia di Gaza, e proseguono gli attacchi israeliani in Libano nonostante il fragile cessate il fuoco. E proprio del Libano ha parlato poco fa il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore con gli USA Mohammad Ghalibaf. La pace in Libano non potrà durare senza un ruolo da stabilizzatore dell'Iran. Ghalibaf lo ha detto oggi incontrando a Teheran Mohammed Fneish, dirigente di Hezbollah che si è recato in Iran per partecipare alle cerimonie funebri di Khamenei. Esequie particolarmente complesse che durano da giorni e proseguiranno ancora, così come complessa è l'attuale architettura dell'Iran.
3: Negli oltre 36 anni da guida suprema, così come nei quasi 8 precedenti da presidente, è stato visto anche la guida di una Volkswagen e al fumo di una pipa. Di certo, nell'alone delle sue scarse apparizioni, dovute anche ai ripetuti tentativi di omicidio, Ali Khamenei era un uomo colto, studente e poi docente in scuole religiose, conoscitore dell'arabo, oltre che delle lingue d'origine, il persiano e l'azero, autore di parecchi saggi, dall'Islam al significato della libertà. Adorava il cinema e la letteratura, a iniziare da quella persiana, senza disdegnare quella europea, tanto da giudicare I miserabili di Hugo, il miglior romanzo della storia. Colto ma anche modesto, tanto che la nomina ad Ayatollah nell'89 obiettò lui stesso di non averne i requisiti perché non abbastanza in alto nelle gerarchie religiose. Prima della rivoluzione fu arrestato 6 volte ed esiliato in quanto critico verso il regime degli Shah, poi è stato da subito ai vertici governativi, protagonista a sua volta di repressioni, impiccagioni e misure come l'imposizione del velo alle donne, ma anche di graduali aperture, norme sulla stampa, meno soffocanti privatizzazioni, la fatwa del 2000 in cui decretava il no assoluto all'arma nucleare. Strinse un legame strettissimo coi Pasdaran di cui sceglieva i vertici e di fatto aveva l'ultima parola su tutte le decisioni politiche, ma a condizione, spiegano i giuristi, che non andasse in aperto contrasto con gli equilibri del sistema, essendone il garante. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Disagi per i collegamenti ferroviari dell'alta velocità e Italia divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un importante intervento strutturale programmato nel nodo di Firenze con la sostituzione di un ponte. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumenti dei tempi di percorrenza sino a 2-3 ore, deviati sulla Tirrenica anche i treni di Italo. Tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon, il numero uno del mondo batte in 3 set la matricola giapponese Mochizuki, centrando per la 5ª volta in carriera i quarti dello slam londinese e domani sfiderà il veterano tedesco Struff. Ascoltiamo il 24enne fuoriclasse azzurro.
4: 5º anno di fila nei quarti di finale. Non pensavo mai di essere qua 5 anni di fila, quindi sono contento, però ecco, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di dare il nostro meglio, così come stiamo facendo. Jan è un giocatore molto molto difficile, è imprevedibile, non ci sarà tanto ritmo, sta giocando in maniera molto libera, sta servendo ovviamente molto bene, quindi sarà una partita totalmente diversa, però non vedo l'ora di nuovo di scendere in campo, quarti di finale. Ci sono i turni importanti ora, no? Mi piace molto di essere ancora qua, però cerchiamo di giocare una bella partita, poi vediamo come va.
1: Mondiali, si interrompe agli ottavi la marcia del Brasile di Ancelotti. La Norvegia vince 2-1 trascinata dalla doppietta di Haaland. Vola ai quarti anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio di Giornale.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
5: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
9: Walter Filardi,
5: Albi S,
8: Matteo Rossi,
10: House Music,
9: Michael Flower.
7: Vi aspetto. Ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
5: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
10: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Funky Hits, Disco Radio.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 25.
2: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi sulla vostra antenna del cuore, Chico Catenacci. Beh, del resto lo sapete meglio di me. Questo è l'orario dell'aggiornamento di RAM 7 Va 25.

l'ultima goccia. New entry di 7 giorni fa. I Piper che sono venuti fuori con il loro album.

La seconda parte di questo aggiornamento di Ramsey Treasure 5 in ripartenza dalla piazza 12, Michael Jackson.

traccia che intitola l'album, posizione numero 6, fare il bis in fase weekend, confermato il gradino numero 3 e quindi inamovibili dal bronzo i suoni estrapolati dall'edizione in expanded version di 51-50 leggendario album che viene fuori in questo cofanetto che presenta anche la traccia live di ogni singola traccia contenuta. E allora Ivan Allen, per non dimenticare il grande Eddie, con Low Walk Is In.

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Zadikon, DJ.

0: corre ancora di più. Già siamo normalmente due treni che si incontrano molto raramente. L'ospitessa di questa puntata è il sottoscritto, però il ben trovato in antenna da Chico Catenacci, oltre a tante emittenti collegate con la redazione di setteva.fm, e l'aspettavano tutti perché nelle trasmissioni normali, già che ha una traccia in classifica, manteniamo tutte le promesse che andiamo a formulare. Caterina DJ è con noi, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao Francesco.
0: Finalmente, guarda, beccata.
1: Non, lo sai che io a te proprio, guarda, sei un amore per me e sono un amore tutti. Saluto tutto il tuo pubblico.
0: Grazie veramente, perché sai, sono in tanti che vedono i nostri comunicati sui social, le tue bellissime locandine. Tra l'altro ti pizzichiamo a poche ore da una data importante, andiamo subito al sodo, poi ci farai anche la sorpresa, perché so che non sei da sola e riuscirai a passarci anche Giada per un salutino. Però adesso parliamo di te, di questo grosso appuntamento, mancano poche ore, sarà questa serata magica.
1: Allora, praticamente è il sabato a Lido di Genova, praticamente faccio l'apertura dell'estate come Cézanne, che è un locale molto famoso di Genova praticamente, e tu mi conosci Francesco, guarda,
0: altro
1: io
0: che
1: suono dappertutto.
0: Altro che.
1: E punto, e quindi sono felicissimo di essere comunque special guest. Poi lo sai che io sono in tutto il mondo, sono stata a Miami, sono stata dappertutto, quindi e quello non mi fa paura a me. E io amo il mio pubblico, il tuo pubblico.
0: Allora,
1: devi dirgli che io li amo.
0: Sei sempre così esuberante. Allora ascoltiamo un disco e poi faremo ancora delle chiacchiere insieme, perché proverò
1: con la mia amica, sì,

0: splendida, patrimonio dell'UNESCO, con questa cascata che arriva nel centro storico della cittadina.
1: Io sono qua, eh.
0: Guarda, veramente vi aspettiamo. Passami anche Giada. Giada, allora.
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuta nel clan degli svitati, perché Caterina DJ ed io siamo pericolosi, eh. Poco cervello abbiamo.
2: La adoro, giuro.

0: apertura stagionale.
1: Allora, ragazzi, sinceramente vi aspetto al Lido di Genova, un locale bellissimo di Lido di Genova, praticamente, che io metterò la musica di anni 80-90 e anche 2000, passiamo un po' così, quindi farò anche con i dischi, vi accontenterò, in senso che a me piace la musica.

0: poi. Organizzi una serata.
1: Guarda, benissimo, guarda che io ti prendo in paro.
0: Guarda, vuole quello. Tu mi devi adesso, visto che tanto io ho iniziato, tu mi conosci. Ho fatto bodybuilding, faccio DJ, sono imprenditrice e suono, adesso sono special guest. Adesso vado a Miami, no, tra un po' vado dalle altre parti, quindi mi organizzi una serata.
1: Facciamo finta.
0: Da voi a Pescara. Facciamo che vi voglio bene.
1: Facciamo finta di mettere i dischi, invece poi ci facciamo una

0: 30.000.
1: Giada.
0: Ecco, Giada, mi ricordavo questa pietra bellissima di un punto di verde, perché io sono grafico. Grazie. E quindi Giada, allora dici tu, parlaci delle peculiarità della tua zona.
1: Posso garantirvi che se necessitate di un pochino di relax, soprattutto in questo periodo un po' caotico di caldo, questo è il posto più giusto

0: perché torneremo. Io poi faccio dare il numero da Anna e da Caterina DJ. Io la chiamo ancora Anna perché una volta lei si chiama Anna e Caterina DJ, adesso artisticamente Eka DJ, quello che è, o Caterina che sia.
1: Bravo,
0: muoio. Però io per me sei sempre terribile Anna.
1: Io sono la terribile.
0: E sabato sarà in azione al Lido di Genova, tutti quanti
1: Lido.
0: Per ottima
1: lì ci sono più di 2000 persone lì.
0: Eh sì, tutti al ritmo perché suonerà lei con i suoi piatti
1: infuocatissimi. Allora voglio soltanto ringraziare Beppe, il proprietario di Cézanne. Su questo video qua, cioè su questa intervista, Beppe è il proprietario di Cézanne e quindi non vedo l'ora di mettere due dischi come sempre ho fatto da loro, capito?
0: Perfetto.

non c'è molto da aggiungere, i suoi messaggi li conosciamo bene, quindi siamo a posto. Poi chissà che non si riesca a vedere, la promessa sarà assolutamente da mantenere, vedere anche Giada in passerella. Per quanto riguarda l'appuntamento del 25

adesso la finale di Miss Europa, insomma tutto quanto quello che conoscete bene, perché continuiamo a ricordarvi di queste particolarità. La seconda parte comunque è partita con questo brano assolutamente di vertice in tutte quante le sue salse e versioni, la versione appunto 2026 dei Fall River di Like It Lee.

0: Trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
14: No.
13: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, disco la musica della settimana.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di 7va.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino.
5: Più di 20 anni non posso...

nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimonial in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

sole vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa.

0: della Sound Edition di Sportingo. Sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma,
3: ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma, lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore, per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 78.fm/Alte Radio.

0: Italia e non solo, con la redazione di Seteva.fm, Algodei che si occupa spesso di musica ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio. E quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
1: Francesco, ciao.
0: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In Fondo al Mare.
1: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto e facendo simile alle reti dei pescatori. Ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
0: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera. Quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
1: certo, certo,
0: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
1: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti, però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensibilità.

0: in fondo al mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui, insomma, hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuovo

0: tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Music Fantasy by Walter Filardi.
1: La giornata continua ancora con un po' di chitarre. Ci piace oggi far sentire queste chitarre oggi, perché dà un po' di energia. Ne abbiamo bisogno. Andiamo avanti fino alla fine. Faremo anche un po' di dance, un po' di latino, un po' di tutto, insomma. La festa Vintage Party con Radio Rete Z Live in diretta al Basso Campolongo, al Maio della Tambra. Ultima volta, la stagione 2023-2024.

0: cosa fantastica.
1: Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Filardi.

Naturalmente vai complimenti anche a tutti i presenti che sono, che hanno raggiunto la nostra terrazza e si sono vestiti a tema. Devo dire che quest'anno ne ho visti veramente molti, bravissimi, complimenti a tutti quanti i presenti. E adesso stiamo vivendo un momento da ballo.

fiesta, viva el party, viva Vintage Party. Anche gli applausi abbiamo preso. Il pubblico, bravissimi, grazie, grazie. A We Survivor.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Giornale Radio News.
1: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Vertice NATO ad alta tensione, il nuovo attacco di Trump a Meloni rompe ad Ankara. Solidarietà a Meloni dalla politica italiana, Schlein ora però scelga l'Europa. Ucraina, raid russi su Kiev, 18 morti, Rutte, Putin è disperato. Bufera mondiale, FIFA sotto attacco dopo l'intervento di Trump e la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun.
0: Giornale Radio News.
1: Buonasera da Marco Mancini, redazione Alessandro Cisilin, Nicola De Muro per lo sport, Jenny De Gaetano. Tutto è pronto nel complesso superblindato di Ankara che ospiterà per due giorni il vertice della NATO, attesi leader degli oltre 30 paesi dell'Alleanza Atlantica, un incontro delicato su molti temi e che vede un nuovo capitolo degli attacchi, anche personali, di Trump alla Presidente del Consiglio italiana. Sentiamo.
2: Di motivi di tensione per il vertice NATO che si apre domani ad Ankara ce n'erano già molti, la questione spese militari innanzitutto e poi le tante diverse posizioni tra i 32 paesi alleati in merito agli altri dossier a partire dall'Ucraina e dall'Iran. Ma a incendiare ulteriormente il summit, soprattutto tra Washington e Roma, ci si è messo di nuovo Donald Trump. Il capo della Casa Bianca attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. In una foto la premier guarda sorridente Trump con sotto la scritta «necessaria un'ordinanza restrittiva», didascalia che allude a un comportamento da stalker della premier. Non sono previsti bilaterali tra i due leader, è certo alla luce di quest'ultima provocazione poco probabile un confronto faccia a faccia, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è anche il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner europei della NATO per l'asserita scarsità di stanziamenti finanziari rispetto agli USA. Meloni dal canto suo si prepara a confermare l'impegno di portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump con il Tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il lungo colloquio con Putin dello scorso sabato. Per Giornale Radio Nicola De Muro.
1: Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Dem Schlein dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla premier, dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Gli ultimi attacchi sull'Ucraina dimostrano la disperazione di Putin, lo ha detto alla vigilia del vertice di Ankara il segretario generale della NATO, Rutte. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar. Il giovane, in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato, dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha detto il legale di Saidilli, Simona Brambilla.
3: Si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stata una sua scelta personale. Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, di ricordarsi solamente da quando è stato arrestato e posto sulla vettura della polizia. Non ha altro da aggiungere, è un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco. Non si ricorda nulla di quel giorno.
1: 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Gli omicidi rientrano nella guerra di mafia pugliese tra il clan Libergolis e quello dei Romito Lombardi Ricucci. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. In corso le indagini per stabilire le cause e l'esatta dinamica dell'accaduto. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 nell'aeroporto di Catania permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze, al momento fino alle 18 di oggi. Lo annuncia la SAC, società di gestione dell'aeroporto catanese. Caos mondiale fuori e dentro il campo. Se l'eliminazione del Brasile per mano della Norvegia ha destato scalpore, alla rassegna iridata scocca l'ora di polemiche e veleni. Nell'occhio del ciclone la FIFA, il suo presidente Infantino, che dopo una telefonata di Trump ha deciso di annullare la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Il servizio.
4: La punizione e il perdono. D'altra parte, ogni mondiale che si rispetti sparge polemiche e veleni, che stavolta pare coinvolgano la Casa Bianca e la stanza dei bottoni della FIFA. Al centro della vicenda la revoca della squalifica di Folarin Balogun, attaccante degli USA, finora 3 gol, espulso durante la gara con la Bosnia. Il cartellino rosso diretto, da regolamento, provoca automaticamente una giornata di stop, sanzione non appellabile, fatto salvo che, racconta il New York Times sulla stessa lunghezza d'onda al Washington Post, entra in gioco tale Donald Trump con una telefonata di pressioni a Gianni Infantino per convincerlo a sospendere la sanzione, consentendo così al bomber a stelle strisce di scendere in campo nella notte italiana contro il Belgio nella sfida che vale un posto nei quarti. Compromessa la credibilità del mondiale, talvolta le regole possono essere soggette a interpretazioni, in questo caso no, tuona la UEFA. Dall'Italia dura presa di posizione del nuovo numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. Un'assurdità, inutile che ce lo raccontiamo. Questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Psst. Capisci quello che dice?

0: giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: la nostra console che può andare con i suoi ruotoni cicciotti anche su qualsiasi tipo di spiaggia, con qualsiasi sabbia, anche quella finissima. Quindi la Summer Edition è assicurata anche quest'anno, non ci fermiamo, Ferragosto compreso, ma dobbiamo ancora, grazie a Dio, snocciolare mesi, almeno più di un mese, per arrivarci. Ma non è che parleremo di date o di calendari, e sinceramente questa volta non siamo andati da nessuna parte, in nessuna spiaggia, siamo rimasti in studio con la speranza che vengano ripetute anche le pulizie di Pasqua, e poi capiremo perché, anche se siamo ormai in luglio inoltrato. Parleremo anche di un grosso appuntamento che ci sarà al New Garden di Villarosa di Tortoreto, Costa Teramana, incantevole adriatica, perché è un evento che ci sarà al New Garden venerdì 10 e sabato 11, e sinceramente lì passerà sicuramente per delle pulizie speciali. Chissà se poi allungherà nei nostri studi, perché siamo collegati con oltre 80 emittenti, anche con la vostra radio del cuore, ma sapete che gli studi della redazione di 7va.fm sono qui a Chieti, e noi il mare lo vediamo a vista così direttamente quando c'è poca foschia, ma c'è sempre una quindicina di chilometri a separarci dal mare. Ma non dobbiamo parlare nemmeno di geografia, dobbiamo parlare di e con Giorgina. Pronto?
1: Sì, ciao, ciao a tutti. Eccoci qui.
0: Che poi Giorgina è questo personaggio che ha questa vocina così

0: così pericolosa, così monella, diciamolo pure, però diciamo, mamma mia, è proprio una stangona altissima e ha questo fascino che le viene determinato dall'altezza mezza bellezza, si dice, no?
1: Grazie, comunque. Vabbè, 1,82 comunque.
0: Vedi? Se hai 2 centimetri in più di me, quindi figurati. E poi c'è questi capelli, a me piacciono i capelli lunghi, però quando i capelli sono corti, ma c'è questo ciuffo importante, no, che nasconde un occhietto come il tuo, veramente c'è da stare attenti, una situazione molto pericolosa, davvero molto affascinante.
1: Esatto.
0: Molti complimenti.
1: Ci sarà da divertirsi molto, perché io faccio uno spettacolo che è uno show burlesque molto simpatico, quindi è molto comico lo spettacolo che faccio, quindi sono monella, è vero che sono monella.
0: Sì, perché stavo dicendo, no, anche se non è Pasqua, mi sa che c'è da pulire qualcosa, da sistemare un attimino, da sistemare al New Garden. Perché? Perché sapete che noi maschietti siamo tremendi. Allora, a volte ci sono le femminucce che hanno il fascino della divisa, ma che ne so, il colonnello dell'esercito, il capitano della marina. Io adesso non so queste cose. Invece noi abbiamo, che ne so, l'infermiera, la dottoressa, quella dell'ufficio, la poliziotta va tanto, no, nelle nostre fantasie, però poi dopo c'è ben quotata, direi, molto molto in alto, la ragazza, la colf, no, l'assistente delle pulizie. Però anche lì ci sono delle vere divise, poi ci sono delle divise un po' esageratine, ed è il caso di Giorgina. Poi dopo questo disco ci racconterai cosa combini di solito e cosa combinerai al New Garden di Tortoreto il venerdì e il sabato sera, anche notte, diciamo pure, no?
1: Esatto.
0: Allora, un disco e poi siamo ancora insieme, va bene?
1: Va benissimo.
0: Perfetto, grazie Giorgina. E allora

0: ogni super specialista del mondo della dance prova l'attacco, operazione tormentone estivo, questo termine detto e ridetto, ma noi siamo soprattutto impegnati, abbiamo già fermato tutti i robottini, tutti, sai, quelli che vanno pulendo in automatico per l'azienda, e la speranza che tu passi da noi, perché sto parlando naturalmente con Giorgina. Giorgina, allora racconta un attimino per chi dovesse ancora aver perso, poi tra l'altro sei presente sempre su Mediaset, c'è anche chi ti attacca perché dice: è impossibile che una arriva a fare le pulizie con un abbigliamento, diciamo, succinto, per non dire provocante, decisamente sexy, senza girare intorno all'argomento, e poi magari ti sporgi in avanti quando è che devi andare a pulire lo spigolino in basso, e insomma questa cosa qua ha suscitato anche un po' delle critiche, però invece è una cosa che fai col sorriso, con molta attenzione.
1: Adesso non lo faccio neanche più, ora faccio gli scioni locali a tema golf, quindi non ci vado più a pulire nelle case, amore. Ho pulito lo spillo di Crociani, se vuoi vengo a spulire anche il tuo.
0: sarebbe bello okay, ecco, quindi sei stata anche da Cruciani a fare delle operazioni del genere. Allora,
1: sono stata anche un anno e mezzo a Striscia la Notizia come attrice comica, che trattavo fuori da Montecitorio ai politici.
0: Bene sì. No, ma vabbè, l'ho detto, sei un personaggio, poi ecco, vabbè, Striscia, sì. certo sì qualcosa è vero, su Striscia qualcosa abbiamo visto, ma perché io poi dopo, quando ti vedo in azione, non capisco più, no? ti delocalizzo dalla trasmissione che stai facendo e invece ti immagino come ogni abbiamo parlato prima, no? di fantasie, no? Comunque veramente sei forte, certo. Creativa, e poi è questa ironia, questa, perché sai insomma cosa piace ai maschietti, e quindi provochi, ma è una cosa abbastanza, no, spensierata. E adesso hai spostato nei locali, quindi il locale notturno che va da noi sulla costa adriatica, fortissimo, è questo New Garden. Salutiamo Mister Ago, che ti ha voluta a tutti i costi, ma anche tutti quanti gli altri dello staff, perché sono sempre molto attenti, accoglienti e simpatici.
1: No, ma sicuramente ci divertiremo, perché di solito gli abruzzesi sono simpaticissimi, con il mio show che è super simpatico e sarà da ridere. Quindi secondo me sarà proprio una bella serata.
0: Eh beh, insomma, e quindi non vediamo l'ora, assolutamente ti aspettiamo, ti accogliamo veramente con il tappeto rosso tipico. Attenzione, perché allora sentiamo un'altra traccia e poi di nuovo insieme a Giorgina, che sarà presente 10:11 dalle parti del Tortoreto. New Garden al Tortoreto. Il Tortoreto, Villa Rosa, guarda, mi fai perdere il senso del
1: figurati dal vivo, amore.

0: tornano i microfoni aperti, puntata Summer Edition di DJ K7. Stiamo sì snocciolando i dischi della classifica, quindi I Don't Mind di St. Jacobs con Ezra Nuray, ma i titoli vanno un po' in secondo piano perché siamo in telefonica con Giorgina, che è questo personaggio che tutti quanti conosciamo perché è intervenuta in questi talk show, poi è stata da Cruciani, ma è stata anche e soprattutto inviata a Roma nei palazzi ministeriali, nei palazzi dove si comanda, però tutti quanti hanno un po' perso la Trebisonda da quando lei è apparsa con i suoi 1,82 metri a fare.
1: Tra l'altro avevo anche i tacchi di San Pietrini, mi faceva troppo ridere.
0: Beh, insomma, lì l'incertezza viene purtroppo naturale. Però diciamo è un personaggio, perché anche noi, no, abbiamo preparato delle grafiche con Mister Ago per queste date che avrai, in cui sarai live dal vivo venerdì sera dalle 22:30, 23 in poi, venerdì sera e sabato sera, venerdì 10 e sabato 11, quindi ci siamo, e quindi
1: esatto.
0: Però diciamo queste grafiche a volte sono disorientanti e non tutti le consigliano. Per noi è un argomento un po' spinoso, ti dico, perché Giorgina, noi siamo anche per le ambasciatrici di educazione stradale e di sicurezza al volante, quindi però a volte uno passa in auto, vede un manifesto tuo e può essere anche non proprio attentissimo alla linea della mezzeria.
1: Dici cosa? Anche incidenti gravissimi a Monte Cassino Terme, quindi diciamo che per la sicurezza stradale esporre il mio cartellone non è proprio indicato, insomma.
0: Allora cerchiamo di metterlo dove si va a piedi, perché insomma certi sono proprio, invitano l'occhio, inutile a dire, no? Perché quando
1: no noi lo dobbiamo mettere dappertutto, così più gente lo vede più gente viene, scusa. Se ne faranno una ragione.
0: Però diciamo che uno a piedi lo gusta meglio. Comunque insomma, se sulla costa ci sono e nelle vie un po' più trafficate, però insomma dai, sul lungomare può mettere il cartellone, perché c'è sempre anche quella la pubblicità della crema abbronzante, diciamo così, e quindi anche lì si può parlare di cose del genere. Vabbè, la natura è quella, le belle donne sono piene di queste curve, quindi anche sulla strada dritta uno le vede. Poi dopo l'importante è non confondere le curve dell'immagine con magari il lungomare, che di solito è abbastanza dritto, grazie a Dio, quindi diciamo il pericolo c'è, ecco, noi avvisiamo perché moderiamo.
1: Sono io e questo è il problema.
0: Bisogna moderare la velocità. Qualche storia così che poi ci puoi raccontare, cosa può succedere, cosa, no, non si può anticipare tanto, ovviamente.
1: Non voglio fare troppo spoiler, perché ovviamente il mio spettacolo cambia a seconda di ogni persona che porto sul palco con me, quindi sicuramente darò della gran bella spolverata a tutti,
0: Arrivi proprio con il classico, come si chiama, il piumino, no?
1: Il piumino, certo, sì, certo, sì. Ne ho tre, sì, ho
0: vedi.
1: Fatti i panni, il tutto, allora. Tutto, le pezzette.
0: E col battipanni allora sei anche pericolosa, e quindi bisogna avere delle vie.
1: Potrebbe diventare un po' fetish, potrebbe.
0: Beh, insomma, abbiamo parlato prima di fantasie particolari e senza limiti, quindi insomma le sorprese non mancheranno. Stiamo parlando di quello che succederà a Tortoreto Lido, località Villa Rosa, il venerdì 16 il venerdì 10, il venerdì 10 e sabato 11. Sì. E allora Giorgina, che adesso tornerà tra breve, perché abbiamo ancora un disco e poi saremo ancora insieme. E allora eccoci qua in zona successiva.

0: fatto anche qui in telefonico, ma sinceramente preferisco la puntata che stiamo vivendo adesso, perché siamo con Giorgina, che mi fa veramente perdere il senso dell'orientamento, effetto disorientamento totale, perché ho detto Tortoretto, siamo da quelle parti, però in realtà Villa Rosa, tu potresti fare anche la maestrina della penna rossa, perché sicuramente
1: sto preparando un nuovo show e a tema maestra, infatti.
0: E vedi, hai già iniziato con me, perché in effetti io ho detto, ma lo so benissimo, perché vado e qui Martin Sicuro è delle parti mie. Villa Rosa è una località di Martin Sicuro, dove c'è appunto il New Garden, quindi scusate se ho disorientato, ma tutti sanno che quando si dice
1: io ti aspetto, devi venire dal vivo,
0: sì ma poi dopo facciamo l'intervista in TV, quindi se sarai disponibile sarò contentissimo. E allora perfetto, allora Giorgina, che ti devo dire? Grazie innanzitutto per essere stata con noi per questa movimentatissima puntata, e niente, ti aspettiamo, perché ormai mancano poche ore, venerdì 10, sabato 11 al New Garden di Martin Sicuro, località Villa Rosa. Che dire, manda un bacio a tutti quanti noi, no?
1: Allora, mi aspetto, penso di darvi dal vivo i baci, quindi venite a trovarmi al club,
0: eh? Allora, solo dal vivo, allora veniamo tutti quanti. Grazie veramente, Giorgina. Alla
1: grazie a voi.
0: Ciao, grazie, alla prossima. Giorgina veramente è elemento irresistibile, mi ha fatto beccare anche le mie giuste vongole, paperelle e tutto quanto il resto. Ma ci vedremo e la vedremo anche su seteva.tv. Per adesso Ale Danger, che è stata direttamente recentemente proprio lì da quelle parti, è venuta fuori col suo Pongi Pongi dedicato ai mondiali, dove lei è un super personaggio che si muove in campo con un fischiettino particolare, quindi cercate Ale Danger Pongi il video e vedrete perché sto parlando.

d'estate in generale, abbiamo delle ospitesse, poi quando ci sono quelle super frizzanti, e in effetti abbiamo la possibilità di avere in anteprima, insomma, chi passa anche dal New Garden, questo locale davvero da frequentare, perché succedono delle cose

la bandiera a scacchi, perché siamo arrivati alla fine di questa movimentata puntata di DJ Key 7, che torna tra 23 ore e 30 circa, perché siamo in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica.

0: trasmesso. Se te va DJ K7. Per se te va on seteva.it. Arma con il Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover. Tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash è una band nord irlandese, hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast, è un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Rendete Scema è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Si Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See 'Em in Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione

molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dead Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane. Gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. Ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in dueto con Julian Lennon.

0: Groove, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Bleak Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague, l'originale del 1982, si intitola Do You Really Want to Hurt Me, gruppo formato a Londra da Boy George, brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague, la voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
0: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo, The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto, Knife Play e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

sì, con lei non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna. Quando l'estate è una vera estate, Radio RTZ.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i già farsa di con, dice.

appuntamento, per l'appuntamento con la redazione di Setteva.fm per quello che è l'aggiornamento quotidiano con 8 tracce estrapolate dalla playlist, dalla graduatoria della DJ K7, le migliori, le tracce del momento, quelle più ballabili, quelle più irresistibili. Ed estate c'è un grandissimo sgomitare, perché insomma si balla anche di più, diciamolo, il caldo si va sicuramente ad esorcizzare facendo un movimento di più, anche perché oddio, i più fortunati vanno in locali climatizzati, però il vero ballo dell'estate è all'aperto, quindi qualsiasi sia la temperatura, poi tuffo a mare e ci si rinfresca in questa maniera. Però non è di questo che dobbiamo parlare, non dobbiamo rubare tempo alla musica.

siamo sulle sue tracce, sicuramente riusciremo ad averla almeno in telefonica, nel caso più fortunato in una sua visita in Italia magari verrà a trovarci anche in studio. Stiamo parlando di Marty Twerk e ascoltiamo da lei questa irresistibile Sei Mio.

con anche i suoi cambi di ritmo, luci molto molto assenti, pista buia per creare l'assenza, giusto qualche lenta flashata di strobo lux. Consiglio a coloro che vanno ad adoperarsi nella situazione di datore luci, no? È così che si chiama la nomenclatura precisa di coloro che fanno i colori, no? Per quanto concerne le attività in pista.

Luigi Moi che raggiunge, arriva direttamente, esordisce in posizione 17 perché davvero esplode, è partita con molta autoironia con Antonella Gnegnè, poi un altro pezzo, brani comunque divertenti come la sigla del talk show di Antonio Gentile, Casa Antonio, ma adesso fa davvero sul serio, pezzone estivo, davvero voce sensuale, tutta quanta da ballare dall'inizio alla fine, testo in italiano con grande sensualità, tema amore senza mezzi termini, e vabbè, un pezzo che avremo sicuramente nelle alte sfere della nostra DJ K7 e non solo. Adesso però è tempo di passare in zona 14 con Camel Fat, Josh Gigante e Chiuda, perché arriva So Good.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Tra problemi e incomprensioni sono stanca, mi inabisso. Anche il sole sta calando, tutto è già diminuendo. La pressione

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Per educazione vi arriva il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, anche per affetto, nulla da poter o dover fraintendere, è che davvero

singolo in versione 2026 da un cofanetto raccolta degli Yes, ma attenzione perché c'è in circolazione da poche ore, si potrebbe dire, Aurora, che è un album assolutamente di inediti. E allora

studio, roba del genere, davvero inossidabili loro, inossidabile la loro creatività. Attenzione perché ci spostiamo in zona 20, dove c'è la new entry di 7 giorni fa, era in posizione 22, anzi, quindi di 15 giorni fa, quindi terza settimana di permanenza.

11. Ci spostiamo all'ottava. E allora eccoli qua, esplosivi più che mai, Catalano, che vengono fuori con Perfect Storm, che contiene anche questa Loving You.

loro energia in posizione 8 al 5 in retrocessione di un livello, i Deep Purple, The Arrogant Boy, a tutto volume per

0: Na, wieder mal schlecht geschlafen und der Akku ist leer?
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e asana, una giù meditazione in alta quota sul monte Guardi, di creatura in adatto di colonia, di strada per entrare in vino, la cerimonia del Catà, no, la Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima stata, spiaggia di non si vede, madre secondaria del Cinocchi, in India, visitare i tempi di Catà, ma ci troveranno, lo so, ci stai confini con la resta che qualche giorno si arriva a Roma, inizia a partecipare a sessioni di apprendimenti fisici, certo, mi sono sempre stato detta, ma penso, sono in tempi, ma basta una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia, perché non è una storia,

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy,
1: Radio Rete Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Girano i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Bene Michael, questo era l'ultimo disco in programma. Com'è andata Michael?
2: Bene Vasare, diciamo pure che è stato un impegno abbastanza importante, perché ogni singolo disco mi dava dei ricordi molto particolari.
1: Grandi emozioni quindi ci hai fatto rivivere questa notte. Ok, ringraziamo il pubblico, salutiamo.
2: Grazie a tutti.
1: E buonanotte a tutti, ciao!

0: Dance 80.
1: Riparte un nuovo viaggio all'indietro nel tempo con Dance 80. Ben ritrovati a tutti da Max Alberici e Fabrizio Inti, pronti per partire anche oggi a riascoltare i classici della musica dance degli anni 80. Partiamo subito, come sempre, con un grandissimo successo. Stavolta abbiamo Annie Lennox e Dave Stewart, gli Eurythmics, ad aprire questa puntata di Dance 80 con Sex Crime 1984. Sex

la colonna sonora del film Corto Circuito abbiamo ritrovato El DeBarge con Who's Johnny, singolo molto fortunato che nell'86 arrivò anche alla numero 1 della R&B chart. E adesso World's Famous Supreme Team.

Giorgio Conti per il progetto Atrium, ritrovato con il singolo dell'86 Dr. Jekyll. A noi di Dance 80 piace molto la Italo Disco e con noi la imparerete a conoscere pian piano un pochino tutta. E conoscete il progetto The Kitsch Club? Se non lo conoscete, ve lo facciamo conoscere noi. Per molti sarà una novità dal passato, perché magari sarà proprio la prima volta che l'ascoltano. Dal 1984 questa è Can't Stop Saying I Love You.

non solo Italo Disco ma anche Eurodisco. Con il progetto Dance Department dalla Germania abbiamo ritrovato dal 1986 Paradise, in arrivo Martinelli con Cenerentola.

JDJ con Don't Stop Lovin', singolo che abbiamo imparato a conoscere nel 1983 noi italiani grazie alla compilation Hula Hoop. In quegli anni uscivano tantissime compilation mixate e che avevano grandissimo successo, vendevano veramente tantissime copie. Nel nostro sito ufficiale di Dance 80, www.dance80.com, dedichiamo ampio spazio proprio al fenomeno delle compilation che negli anni 80 veramente si vendevano come il pane. Ricorderete sicuramente quei nomi un po' fantasiosi come Oro Puro, Mixage, Bimbo Mix. Bene, sul nostro sito ufficiale dance80.com c'è una pagina interamente dedicata a tutte queste compilation e scommetto che chiunque tra gli ascoltatori di Dance 80 almeno una cassettina di queste compilation ancora nascosta da qualche parte in casa ce l'ha.

la voce di Leoni Gain stampata su Mem Records, il progetto è quello di Flo Astaire dall'86 con Monkey Monkey, un altro disco novità dal passato, quello che sta arrivando dall'85 il progetto Garage con Sun Song Reggae, disco che ricorda una nota canzone del sole di una coppia artistica molto molto famosa.

Lei è Juliet Roberts, grande voce del British Jazz, oggi riascoltata con i Funkmaster dall'83 con It's Over. Dance 80 continua con i Temptation, Treat Her Like a Lady, per la prima volta nei Temptation come cantante Hollywood.

Dal Canada lui è Glass Tiger con il suo album di debutto The Thin Red Line. Con questo singolo Don't Forget Me arrivò subito alla numero uno in Canada. Torniamo invece con le produzioni italiane, Gazebo, italianissimo, riascoltiamo per lui Lunatic.